ti fai da ora toro gigi nel serio a capi di rollo parti che te lo stesso fai da ora toro gigi risi gigi risi.